Son Monel. Nam di sebenzela isizwe se Africa. Di sebenzela isizwe se Africa. Son Monel.

non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.